Yaures. Jean Jaurès era un dirigente del Partito Socialista Francese. Venne ucciso prima del 1917. Idea, idilio, idolo, iller, illo, iuna, iames, iones. Katiuscia, Lena, Liuska, Lidoska.

sai un faro in testa, Robert De Niro. Sai che febbre è questa, quella del Nilo? Sarà per questo che delirio, che rido in faccia a un altro artista in declino. Abbasso il finestrino, pensavo fosse un UFO, invece era biglino, con gli occhi com-